Kom i granko etta fera, che a vide d'or, bravo vitto dicendo, ai, madrero salvador, roggo te che io non mo irasci, se te imbraie se fora, e do ero che fecera, figliusse mai

0: maestro, i parenti, il vostro console, la fidanzata. Qui si firma l'atto e il matrimonio è fatto.
1: E son molti parenti!
0: La suocerà la donna, lo zio Bonzo, che non ci negherà di sua presenza. E cugini e le cugine, le chianzari ascendenti.